mai stato al piede del calciatore che sta per tirare il rigore? È il mignolo destro di quel portiere